sola per la sua signora al cambia la scabassa caro cambia sol tu si soi allo stesso tu si soi a caso cappa alta caro caro aspettava se tu la